0: Rudelfunk, Ihr Musiksender bei Laut FM.
1: Gli angeli a Palermo hanno gli occhi belli, sai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire.

alcuni dicono che assomiglio ad un angelo. Si confidano con me, ma raccontano storie e segreti che io non vorrei ascoltare. Così ho scoperto molte cose che mi hanno ammalato il cuore.